0: Ritiratevi tutti!
1: Quando sia che io possa in Italia tornar, ma mai tre mesi come stirrei paesi.

0: misericordia, aiuto compassione. Io sono
1: Agimotrone, uno schiavo di più.
0: Ah, son perduto.
2: Caro fratello,
0: misericordia, aiuto.
2: Non mi conosci più.
0: Ah sì, ma dimmi chi è costei. Devo dire,
2: son sua nipote.
0: Sì, nipote, per questo io devo star con lei. Di qual paese di fornam pedue?
1: Unque italiani.
0: Ci si intende.
2: Mi ne vanto.
1: Evviva, amici, evviva!
2: Che mai tanta allegria?
1: Ma non so dal piacer dove io mi sia. Crescerà la Mustafa, sarete se uno sbaglio. La stella, lo splendore è del suo serraglio.
0: Ah, Isabella, siamo giunti a mal partito.
2: Perché?
0: Non hai sentito quella brutta parola?
2: Quale?
0: Serraglio.

0: Se ne gira la signora a cercarlo in Galizia.
1: Tu?
0: E Dio, col nome di compagno, me lo doveva condurre.
1: E adesso,
0: con un nome secondo, vuoi un serraglio a fare, lo pensi il mondo.

dobbiamo congedarci da lui. Ma se vi scaccia, perché l'amate ancor? Facciami un modo, affrettiamoci a partire allegramente. Voi siete finalmente giovine, ricca e bella. E al mio paese poi troverete quanti può una donna bravar. Mariti e amanti.